Arrivavamo a come già sta ponendo anche una mamma a torre di epe ogni di quella o gioco tepe mia henduco pura hei in nemba eteva o ogni di a te quella io orchestra tipica che sta un io hendu seva che teva ogni hendu mita con arape Roberto Benitez y orquesta ni bajando caña debe mi único amor.